dentro l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. E sarò lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare. Molto vicino al punto esatto

lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto